0: The Regina Chell in Esa language.
1: Veliera.
0: Never dare give me era, biomo, biomino, kiala.